Soglie calo aquilia, i lumi sentar il mare, il india rotar il vento, il vature fifero e il tiriva l'è.

il lumi centauro, il mare, il India rotare il vento, il vatture fifero e il terribile.